0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
2: Radio Valvellina ti emoziona
1: e ti informa.
3: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo. You're the

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
0: Radio Valvelluna,
1: dove le emozioni prendono vita.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
2: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Ah, e dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Borgo Valbelluna investe sull'energia pulita con un nuovo impianto fotovoltaico al centro servizi per l'anziano di Mel. Il progetto prevede pannelli da 110 kW, un sistema di accumulo energetico e una colonnina per la ricarica elettrica. L'intervento sarà finanziato con fondi FOSMIT e punta a ridurre costi energetici e consumi della struttura. Il comune conferma così il proprio impegno verso sostenibilità e autonomia energetica.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai. Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
1: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Panciara Arreda rinnova lo showroom su una selezione di cucine esposte con condiz-

0: Lepidavena 60.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
3: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica,
5: pianeti, tornado,
4: realtà aumentata,
5: viaggi in astronave,
4: fulmini.
5: Alla fabbrica della scienza a Jesolo,
4: tutto è possibile.
5: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
8: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
7: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
12: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
11: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
12: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
11: A San Pietro in Gù, sul web e social.
13: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
14: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
13: Zanotta, una casa da vivere.
15: Ma dove siete?
16: Siamo ancora in coda!
15: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
17: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
18: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
19: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
20: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
21: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
22: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
23: Il tuo relax, Radio Valbelluna. One, two.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Valbelluna informa.
2: L'appuntamento con l'informazione locale: 6 giovani, tutti di Belluno, sono indagati per aver pestato un cittadino egiziano in pieno centro. Tra loro c'è anche il figlio dell'assessore comunale appunto di Belluno, 4 maggiorenni e 2 minorenni cresciuti in contesti familiari apparentemente sereni e con un'educazione curata come molti loro coetanei. L'episodio è avvenuto tra Piazza dei Martiri e Via Loreto. Intorno alle 16 una coppia di 22enne cinese in difficoltà sui cadini di Misurina ha richiesto l'intervento del soccorso alpino di Auronzo. I due escursionisti avevano intrapreso il sentiero Bonaccossa, ma a metà percorso all'altezza delle scalette sono stati sorpresi dal maltempo. Bagnati, infreddoliti, hanno deciso di chiedere aiuto temendo di non riuscire a proseguire. Una squadra di soccorso li ha prontamente raggiunti e riaccompagnati a valle in sicurezza. Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina 26 conferma che non ci saranno rallentamenti o interruzioni per le opere legate ai giochi olimpici e paralimpici invernali 26. Nonostante le inchieste avviate dagli organi competenti, la società assicura che i lavori proseguono secondo la programmazione stabilita. Gli accertamenti sono in corso nelle sedi opportune, ma i carabinieri non si fermano. Simico ribadisce che tutte le opere saranno completate nei tempi previsti, incluso l'impianto di risalita Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo, fondamentale per la mobilità e l'accoglienza. La cerimonia del 2 giugno a Belluno si è conclusa con l'ormai tradizionale e spettacolare alza bandiera. I vigili del fuoco del nucleo speleoalpino fluviale hanno calato l'imponente tricolore che copre l'intera torre dell'orologio della prefettura fino a terra. L'evento, a cui hanno assistito cittadini, autorità provinciali, associazioni combattentistiche e rappresentanti delle forze dell'ordine e armate, ha concluso le celebrazioni per l'80° anniversario della festa della Repubblica. Le manifestazioni erano cominciate il giorno prima con la consegna delle onorificenze al merito. Le previsioni meteo per Belluno indicano per le prossime ore un quadro stabile. Per i prossimi giorni le temperature si manterranno miti con massimi intorno ai 25 gradi e minime sui 15. Prevista l'assenza di precipitazioni significative, mentre i venti soffieranno leggeri dal nord-est. Il raggiamento solare sarà elevato, favorendo giornate serene. L'indice di inquinamento atmosferico si attesta sui livelli bassi. Anna van der Breggen ha dominato la cronometro al Nevegal ieri, conquistando la vittoria di tappa indossando la maglia rosa. La campionessa olandese ha dimostrato una superiorità schiacciante, infliggendo distacchi significativi alle avversarie. La sua prestazione è stata definita un capolavoro da addetti ai lavori e tifosi. La nuova classifica vede ora van der Breggen in testa con un vantaggio che promette battaglia nelle prossime frazioni. La corsa rosa entra così in una fase cruciale, con la protagonista indiscussa che detta legge. Tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Accanto a te,
4: accanto a te, Radio Valbelluna.

0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Venerdì 5 giugno l'Archivio di Stato di Belluno parteciperà alla manifestazione nazionale La Notte degli Archivi, con aperture straordinarie serali nel complesso di Santa Maria dei Battuti. I visitatori potranno scoprire la chiesa, la sala capitolare e il giardino interno attraverso visite guidate a piccoli gruppi. Il momento centrale sarà dalle 21 alle 22 con accompagnamento musicale dal vivo degli allievi della Scuola Comunale di Musica Antonio Miari. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria, un'occasione speciale per vivere il patrimonio storico e culturale della città in un'atmosfera suggestiva e insolita.
0: Arte e cultura, gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: Contattaci. Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
1: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
0: Scopri le nuove linee di stufe a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
1: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
0: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria EGO. Ora in promo, raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più, in omaggio, il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
4: Trasmissione ricevuta.
5: Identità del soggetto.
4: ML Trucks.
5: Caratteristica.
4: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
5: Ufficiale.
4: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
6: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
7: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
6: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
8: Sirene Blu, tu di più.

0: così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Cos'è il deblistering?
3: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
2: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
3: Info su farmaciachimenti.it.
4: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
9: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
10: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
11: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
12: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
11: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
12: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
11: A San Pietro in Gù, sul web e social.
13: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Michael Jackson con I Wanna Be Starting Something nel nostro appuntamento di questa mattina. Ringraziamo ancora una volta la dottoressa Chiara Sambi che ci ha parlato di cose davvero molto interessanti. L'aspettiamo nuovamente nei nostri studi appena sarà possibile. Adesso invece noi facciamo una breve pausa e poi ci trasferiremo in California perché vi parlerò di una startup davvero particolare. A tra poco.
1: Emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 € e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 € ci fanno 100 € di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 €.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

Come anticipato prima della pubblicità, adesso ce ne andiamo in California, dove una startup ha lanciato un servizio, attenzione, un servizio che permette di parlare in videochiamata con un avatar di Gesù, alimentato ovviamente dall'intelligenza artificiale. Questo sistema, che è addestrato ovviamente sui testi religiosi, sulla Bibbia in particolare, offre consigli, conversazioni spirituali, tutto questo ovviamente a pagamento. Ci vogliono $2 circa al minuto, oppure si fa semplicemente un abbonamento mensile che è dedicato appunto a questa cosa. L'iniziativa ha acceso subito un dibattito online tra chi la considera un aiuto, diciamo, emotivo moderno, chi invece parla di sfruttamento commerciale della fede. L'azienda in questo caso precisa che l'avatar non sostituisce religiosi, sacerdoti o la religione stessa, ma il caso dimostra quanto appunto il confine tra la spiritualità, il business, la tecnologia in questo caso stia diventando sempre più sottile. Infatti sempre più progetti stanno cercando di unire l'intelligenza artificiale e supporto emotivo, entrando anche in ambiti molto molto delicati, come per esempio in questo caso quello religioso.

0: con Scatman John dagli anni 90. Noi ci salutiamo, vi aspetto però questa sera, torno in 18:20 invece il punto di mezzo domani mattina alle 11. Grazie per la compagnia, vi auguro una buona continuazione. Per il momento da Loredana è tutto, ciao ciao.
1: Le emozioni non finiscono mai, ritorna un'emozione per sempre.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
1: Secur, sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale, impianti di allarme ultima generazione, porte blindate e casseforti.
2: Dal 1978 certifichiamo ogni impianto di sicurezza con posa a regola d'arte.
1: Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
6: Neutro Roberts bagno doccia, 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori, carta cucina, 3 rotoli, 1,99 €.
5: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
9: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
10: Cos'è il deblistering?
11: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
10: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cadarzano.
11: Info su farmaciachimenti.it.
12: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
13: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
14: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
15: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
14: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
15: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
16: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
17: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: A te, che hai un'azienda metalmeccanica. E a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
21: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
20: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
1: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
0: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
1: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
0: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
23: Radio Val Belluna.
24: È mezzogiorno e due minuti.
25: Radio Val Belluna, l'emozione infinita.

0: Cultura, gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Grande partecipazione al concorso fotografico La mia montagna in un click, promosso dal Museo Reggianini Surrealismo di Costalissoio. Sono arrivati oltre 130 scatti da tutta Italia e anche dall'estero, tra montagne del Veneto, Patagonia, Islanda, Giappone e Svizzera. La seconda fase si svolgerà il 21 giugno durante la sagra PUMF in festa, con esposizione e doppia votazione delle fotografie nella sala della regola. Il pubblico potrà scegliere gli scatti preferiti insieme alla giuria organizzativa. Le premiazioni ufficiali si terranno invece il 16 agosto durante la giornata del museo. La foto vincitrice sarà poi esposta per un anno intero all'interno del museo di Costalissoio.
0: Arte e cultura, gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: sempre. Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
3: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
3: Seguici su Facebook.
4: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
5: Maestro, aggiungerei... A meno che tu non vada da SME.
6: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
4: SME, la scelta che conviene.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
9: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
10: Wow!
11: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
12: Atmosfera magica.
13: Pianeti. Tornado.
14: Realtà aumentata.
15: Viaggi in astronave.
16: Fulmini.
17: Alla fabbrica della scienza a Jesolo.
18: Tutto è possibile.
19: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.
20: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
21: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
20: Zanotta, una casa da vivere.

0: buonissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
6: Neutro Roberts bagno doccia, 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
5: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Trasmissione ricevuta.
9: Identità del soggetto.
8: ML Trax.
9: Caratteristica.
8: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
9: Ufficiale.
8: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
10: Radio Valbelluna. Il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno

0: Mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Sentirsi a casa. Radio Valbellù.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.
1: Potrebbero arrivare importanti novità al Festival di Sanremo con la nuova era guidata da Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni, il festival starebbe valutando una serata speciale dedicata all'Eurovision Song Contest. I cantanti in gara potrebbero esibirsi con performance più spettacolari, tra ballerini, scenografie ed effetti. Da questa serata verrebbe poi scelto il rappresentante italiano per l'Eurovision, separando quindi la scelta dal vincitore assoluto di Sanremo. Una possibile rivoluzione che punta a rinnovare il festival e renderlo ancora più internazionale dopo un'edizione considerata sottotono dal mondo discografico.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.
2: Say no disco.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
3: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
5: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
6: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
7: Tropicarium Park a Jesolo. Ti aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
8: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One, scopri di più su www.duepuntieventi.com.
3: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
6: Pronti? Estate via! Con Allfit un'estate fresca in movimento.
7: Fino al 20 giugno per i nuovi iscritti, 3 mesi estivi a soli 99 euro.
6: Corsi e allenamenti senza interruzioni, in ambienti climatizzati, 7 giorni su 7.
7: Palestre Allfit, tutta l'estate a soli 99 euro. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
6: Scopri di più su allfit.it.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
14: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
13: Goppion Caffè, bevilo buono.
15: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
16: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: Sono le 18 e 8 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina. A Washington intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente, Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza, Borrelli. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera, provincia di Imperia, si sono tenuti oggi davanti al GIP. Gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e del compagno Emmanuel Iannuzzi. La donna ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

Dopo Gaia e Bossa Nostra, la sua nuova canzone, suo nuovo singolo, parte il 18-20 di questo mercoledì sera. E allora ciao a tutti, ben arrivati. Qualcuno di voi ha ripreso, diciamo, la settimana, tra virgolette, chiamiamola settimana lavorativa quest'oggi. Per altri nulla è cambiato, perché comunque hanno continuato, no, a lavorare, insomma, anche durante questo ponte del 2 giugno. E allora buonasera ancora da Loredana Forleo. Volevo parlarvi della giornata, volevo parlarvi della bicicletta intanto, perché oggi è la giornata mondiale di questo mezzo meraviglioso, e i nuovi dati europei confermano la crescita dell'utilizzo delle due ruote anche in Italia. E nel 2025, pensate, gli spostamenti in bicicletta nel nostro paese sono aumentati di oltre il 5% rispetto all'anno precedente, con un forte incremento nei giorni lavorativi. L'Italia in questo caso in Europa si piazza al 6° posto, davanti alla media continentale, nonostante infrastrutture che sono ancora spesso insufficienti. Sul podio ci sono il Belgio, l'Irlanda e la Francia, che negli ultimi anni hanno investito molto in piste ciclabili e sicurezza stradale. Secondo gli esperti, sempre più persone scelgono la bicicletta non solo per il tempo libero, ma anche per andare al lavoro o andare a scuola. Cresce così l'attenzione verso questa mobilità più sostenibile, più economica e salutare. E proprio le città che investono maggiormente in piste ciclabili e servizi dedicati stanno registrando i risultati migliori in tutta Europa. Ocean.

0: ebbe un grande successo questo album di Antonello Venditti, che uscì nel 1988 e si chiamava proprio In questo mondo di ladri. Noi abbiamo ascoltato la traccia che ha dato il titolo, che dà il titolo a tutto questo meraviglioso album. E adesso, ragazzi, la reclame, e poi parleremo di affitti vacanze in Europa. Quali sono le mete più economiche d'Europa? A tra poco.
1: Un'emozione per sempre.
2: L'emozione non si ferma mai. Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
3: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
2: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
3: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
2: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe. Oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, De Manincor. Con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre. In via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
5: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
6: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
4: SME, la scelta che conviene.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
11: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
10: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
12: Sirene Blu, tu di più.
13: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
14: Atmosfera magica,
15: pianeti, tornado,
14: realtà aumentata,
15: viaggi in astronave,
14: fulmini.
15: Alla fabbrica della scienza a Jesolo
14: tutto è possibile.
15: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su Orofino.
3: Cos'è il deblistering?
4: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
3: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
4: Info su farmaciachimenti.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci Seven in Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
8: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Arte e cultura.
1: Gli eventi culturali
0: su Radio Valbelluna.
2: Venerdì 5 giugno l'Archivio di Stato di Belluno parteciperà alla manifestazione nazionale La Notte degli Archivi, con aperture straordinarie serali nel complesso di Santa Maria dei Battuti. I visitatori potranno scoprire la chiesa, la sala capitolare e il giardino interno attraverso visite guidate a piccoli gruppi. Il momento centrale sarà dalle 21 alle 22 con accompagnamento musicale dal vivo degli allievi della Scuola Comunale di Musica Antonio Miari. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Un'occasione speciale per vivere il patrimonio storico e culturale della città in un'atmosfera suggestiva e insolita.
0: Arte e cultura.
1: Gli eventi culturali
0: su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Grande partecipazione al concorso fotografico La mia montagna in un click, promosso dal Museo Reggianini Surrealismo di Costa Lissoio. Sono arrivati oltre 130 scatti da tutta Italia e anche dall'estero, tra montagne del Veneto, Patagonia, Islanda, Giappone e Svizzera. La seconda fase si svolgerà il 21 giugno durante la sagra Punf in Festa, con esposizione e doppia votazione delle fotografie nella sala della regola. Il pubblico potrà scegliere gli scatti preferiti insieme alla giuria organizzativa. Le premiazioni ufficiali si terranno invece il 16 agosto durante la giornata del museo. La foto vincitrice sarà poi esposta per un anno intero all'interno del museo di Costa Lissoio.
0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
12: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
13: Tropicarium Park a Jesolo. Ti aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
14: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
15: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave, senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
16: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
17: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
16: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
17: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
16: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
20: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
21: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
22: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
21: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
23: Sirene Blu, tu di più.
24: Radio Val Belluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
9: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanutta, una casa da vivere.
12: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
13: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Ma dove siete?
15: Siamo ancora in coda.
14: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
16: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
17: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
18: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
19: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206 872 del 9525.
20: Sono

0: così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La Sirene Blu.
3: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
4: Neutro Roberts bagno doccia, 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori, carta cucina, 3 rotoli, 1,99 euro.
3: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo. Friday night, you and your boy.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Valbelluna.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
4: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
5: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni, non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
2: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
0: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
3: Stare con te.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Da Sirene Blu.
2: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
3: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
2: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
4: Sirene Blu, tu di più.
5: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te, Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.

0: Siamo soli.
1: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.